entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

si mitragliai. Ah, giusto lì, ti fa Baldini anche ti. Edoardo Baldini, Edi, il pilota al 9 di gennaio 1944 nel giacon nero de pele con foulard bianco de seda sul collo sul balconcino col canocial stava cucando gli aeroplani americani con la scheggia de bomba che gattaia il collo suo de lui de Baldini e la testa sua de lui de

Ai, le donne non ci vogliono più bene, perché portiamo la camicia nera, perché ci dicono che siamo da galera. Ici la pula, mi ti pot le regla, cad bi se perci a smerdon, de un comun slavista titino.

Sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco